Grazie al nome Fenway da Mutti. Ma yanka osura kapa, osura kasa kakra. Yanka chense chide ke edema. Yuli yame ya urane, sami fa urane shachilo. Sami manusuo, sami nyane dee.

any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ya jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Odi ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amu no muha Hey adi anchi sumpo